0: fatto una promessa e nessuno, nessuno potrà farmi male.
1: Blitz Premiere.

0: Furious Big American.
1: Mangiati pasta American. E ballati questa. Una canzone American. Fuori di testa.
0: Non parlo americano. Americano.